0: Easy, easy, gatto.
1: Vedete, non lo so. Una bella canzone, fire bunny. Guinea under the control, use Q 2004. Come te lo sei?
2: Se li fai, e vale filare, sarebbe solito.